Americano, produce tesoro. Samaricano, Samaricano, Samaricano. Samaricano, produce tesoro. Produce tesoro. Samaricano, produce tesoro. Samaricano, produce tesoro. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta. Il accetta.

sabbia, sabbia, sabbia, sabbia, e sabbia, e sabbia, sabbia, sabbia.